Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.tr.

0: www.insettiitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Oggi nel nostro programma parleremo dei padri di Gaza. Un padre desidera vedere il proprio figlio crescere giorno dopo giorno, vederlo avanzare passo dopo passo verso il successo e affermarsi sulla scena mondiale come persona per bene. I sogni di un padre ovviamente non si limitano a questo, desidera anche vedere i figli del proprio figlio, desidera continuare a vivere nei geni dei propri nipoti anche dopo la morte. Ma quando si parla di Gaza, gli scemi del mondo sono stati stravolti. A Gaza anche i sogni, le speranze e le aspirazioni sono state vittime di un genocidio. A raccontarlo nel modo più bello è stato proprio un bambino di Gaza. Il famoso attore Jackie Chan riporta la risposta data da un bambino di Gaza alla domanda: "Cosa vuoi fare da grande?" Il bambino risponde: "Qui da noi i bambini non possono crescere, possiamo essere bombardati da un momento all'altro." Quando l'ho sentito, le mie lacrime sono diventate un fiume. Non sono riuscito a trattenermi. Come vedete, anche invecchiare è una grande grazia, dice Jackie Chan. Visto che a Gaza un padre viene privato della possibilità di crescere il proprio figlio e di vedere i propri nipoti, concentriamoci sui padri di Gaza attraverso il concetto di nazione. Una nazione che ha fatto di un paese la propria patria, unita attorno a sogni, obiettivi, ideali e valori comuni e soprattutto desideroso di vivere insieme con la consapevolezza di essere noi. Una nazione che manifesta la propria esistenza nel mondo attraverso il proprio stile di vita, i propri pensieri e le proprie iniziative, che conferisce al mondo il proprio colore con la propria cultura, arte, tradizione, usanze, costumi e stile di vita. Ma che tipo di popolo sono i palestinesi e quale identità collettiva hanno manifestato durante il crudele genocidio che dura ormai da 2 anni? Ora osserviamo insieme ai padri di Gaza, la kefia nazionale che i palestinesi hanno intessuto filo dopo filo nel corso di migliaia di anni. Tayser Obaid, un padre che insegna ai propri figli come condurre una vita dignitosa con mezzi minimi. Tayser agisce spinto dall'istinto paterno più fondamentale, l'istinto di proteggere il proprio figlio. Anche se a Gaza questo istinto viene costantemente messo alla prova, egli continua ad essere per i propri figli un esempio concreto di determinazione e forza di volontà. È un inventore palestinese che cerca di ricostruire una vita tra le macerie. Noi, qualche cosa accada, tratteremo speranza da questa distruzione e ricostruiremo le nostre vite. Così inizia a raccontare la sua lotta per la sopravvivenza. Prima del genocidio vivevo con la mia famiglia nel nord di Gaza, ma gli attacchi israeliani hanno raso al suolo anche la nostra vita, come quella di migliaia di famiglie a Gaza. Da quel momento sono stato sfollato per ben 11 volte. Alla fine abbiamo trovato rifugio in un campo profughi a Deir al-Balah. Le condizioni nella tenda erano disumane: caldo torrido, freddo gelido. Le tende non reggevano al vento forte e alle piogge. Ho scavato il terreno per ricavarne una stanza e vi ho montato sopra una tenda. Quando siamo partiti da casa avevamo le mani vuote. Con i materiali che ho trovato tra le macerie ho costruito un serbatoio per l'acqua. Mentre mia figlia

Lavava i piatti a mano, l'acqua fredda e il detersivo le ferivano le mani. Ci ho riflettuto e ho costruito una lavatrice con un sistema che non richiede elettricità. Pensando al presente e al futuro, ho allestito una sera accanto alla tenda. Coltivo patate, cipolle e verdure. Tutti i miei sforzi sono volti a far sentire i miei figli anche solo un po' al sicuro. Tyser ha iniziato a ricostruire la propria vita da zero, pur sapendo che tutto potrebbe essere distrutto dal prossimo attacco. Agisce con una mentalità che privilegia il noi al posto del io e, condividendo i video che gira, diventa una fonte di speranza per i palestinesi. Egli stesso lo descrive con queste parole: il mio messaggio al mondo è questo. Dovete lanciare una mobilitazione globale per porre fine a questo silenzio spietato che ci sta annientando. Noi, qualunque cosa accada, tratteremo speranza da questa distruzione e ricostruiremo le nostre vite. Ricordate quando all'inizio avevamo parlato dei costumi, delle usanze e delle tradizioni di un popolo? Ora assistiamo al funerale che un padre ha organizzato per suo figlio a Gaza. Si chiama Mahmoud Abou Ismail. Ha in mano un seccaccio e sta setacciando il terreno del luogo in cui si trova la sua casa. Questo settaccio ha un unico scopo, esordisce Mahmoud. Prima della guerra, la gente usava questo settaccio per settaggiare la farina e spararla alla sabbia, in modo da poter sfamare i propri figli, ma questa volta lo usiamo per trovare i resti dei nostri figli, perché i razzi che ci sono caduti addosso erano molto potenti. Guarda qui, questo è un osso. Che tipo di osso è? È un osso umano. Qual è lo scopo di questo settaccio? Lo scopo è raccogliere le ossa dei miei figli. Ero un semplice cittadino di Gaza che viveva nella propria casa e si rifiutava di essere sfollata con la forza e di andare a sud. Per questo, all'inizio della guerra, nel dicembre di quell'anno sono rimasta a casa mia moglie, i miei figli, mio fratello. Ero con quasi tutta la mia famiglia. Poi sono iniziati i bombardamenti. L'esercito israeliano voleva costringere la gente ad abbandonare le proprie case, terrorizzandola. Hanno preso di mira la nostra casa e mia moglie e i miei figli, 6 figli, sono stati uccisi. Io sono rimasto gravemente ferito. Sono stato l'unico a sopravvivere tra le macerie. Quando il mio corpo si è ripreso e ho trovato le forze, sono tornato tra le macerie di casa mia. Si vedeva il piede di mio fratello Ahmed. I cani ne stavano mangiando la carne. Ho recuperato i corpi di mio fratello, di sua moglie e dei suoi figli, e li ho seppelliti. Poi la guerra è ricominciata ed è diventata ancora più intensa. Non sono riuscito a recuperare mia moglie e i miei figli, ma sono rimasto sempre accanto a quelle macerie. Ogni giorno parlavo con mia moglie e i miei figli, li consolavo. Era l'unica cosa che mi dava conforto, sentirli accanto a me. Metà del mio appartamento era completamente bruciata. La rimozione delle macerie richiede normalmente macchinari pesanti, ma io, con il mio corpo mortariato, ho rimosso circa 360-500 tonnellate di macerie. Ho smantellato la casa mattone dopo mattone. Erano passati 2 anni, era impossibile ritrovare mia moglie e i miei figli con i corpi integri. Per questo ho fatto ricorso a questo metodo rudimentale. Tutto questo sforzo di un padre era finalizzato a garantire un addio dignitoso alla moglie e ai figli. Era per riconsegnare

Sapori di strada Türkiye. Salve a tutti. Oggi vogliamo presentarvi uno spuntino davvero

particolare. Possiamo definirlo il sapore più aspro, più croccante e più stuzzicante delle strade. Nei mesi invernali rafforza le difese immunitarie come ottima fonte di probiotici, mentre in estate rinfresca se consumato freddo. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Turchie vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Oggi nel menù i sottoceti e il succo dei sottoceti. I sottoceti sono un metodo di conservazione conosciuto in Anatolia da migliaia di anni. La preparazione delle verdure per l'inverno attraverso la fermentazione con acqua salata o aceto è parte integrante della cultura gastronomica turca, che si estende dall'Asia centrale fino all'Anatolia. Tuttavia, la trasformazione dei sottoceti in un cibo da strada avviene in particolare durante il periodo ottomano, parallelamente allo sviluppo della vita nelle grandi città. La presenza dei commercianti di sottoceti a Istanbul, specialmente nei secoli XVII e XVIII, è documentata nei registri d'archivio. Ciò significa che i sottoceti non si trovavano ormai più solo sugli scaffali delle dispense di casa, ma facevano la loro comparsa anche nei mercati, nei bazar e agli angoli delle strade. I sottoceti di cavolo, i cetriolini e i meloncini, non ancora maturi, preparati all'interno di giare di terracotta, erano presenti sia per accompagnare i piatti dalle trattorie tradizionali, sia sui carretti dei venditori ambulanti. Immaginate, vi trovate in una affollata strada ottomana. Da un lato c'è il venditore di simit, dall'altro quello di sorbetto. È l'angolo all'interno di grandi barattoli di vetro, cavoli bianchissimi, cetrioline sott'aceto, barbabietole rosse. Ecco, da quel giorno i sottoceti sono diventati parte integrante della cultura del cibo di strada. La parola turci in turco proviene dal persiano. In persiano, torshi significa proprio cosa aspra. Con il tempo, nella lingua turca ha assunto la forma di turshu e si è identificata con il sapore aspro. In pratica, persino nell'origine della parola, era chiuso quel gusto che fa arricchire il palato. In turco, chi prepara sottoceti a scopo commerciale o li vende viene chiamato turshucu. Il primo documento ufficiale in cui è stata rilevata la presenza della parola turşucu è il Codice di Leggi Generali, Umumi Kanunname, appartenente a Yavuz Sultan Selim. Tuttavia, l'arte di preparare i sottoceti non è un semplice lavoro legato alla vendita, è al tempo stesso una tradizione che richiede maestria. Un buon turşucu sa come scegliere la verdura più fresca e come regolare il giusto equilibrio tra sale e aceto. Perché il vero sapore dei sottoceti emerge solo con una corretta fermentazione e tanta pazienza. Oggi, in molte città della Turchia, i produttori di sottoceti sono noti per le loro ricette speciali. C'è chi li preferisce con molto aglio, chi piccanti. Cetrioli, cavolo, peperoni, carote, barbabietole e fagiolini sono tra i sottoceti più preparati. Uno degli elementi che rende speciale mangiare i sottoceti per strada è proprio il loro succo. Quel liquido aspro, salato e speziato che riposa all'interno di grandi barattoli di vetro. Sono in molti a dire che un bicchiere di succo di sottoceti, specialmente nelle giornate invernali, rimetta letteralmente al mondo. A Istanbul, ad Ankara o a Izmir, passando davanti ai banchi dei sottoceti, si sente spesso questa domanda: piccante o non piccante? Quando si prepara un bicchiere di succo di sottoceti, vi si aggiungono all'interno alcuni pezzi di

etriolo o di cavolo. Sopra, a seconda dei gusti, viene insaporito con peperoncino piccante o limone. Ecco, questo sapore semplice ma intenso è una delle bevande più amate dalla cultura di strada. I sottaceti non sono solo uno spuntino, ma anche uno dei contorni immancabili che accompagnano i pasti. I sottaceti di cavolo, accanto a un piatto di fagioli stufati, i cetriolini con il riso, i peperoncini piccanti con le polpette. Sulle tavole turche il posto di questo sapore aspro è da sempre speciale. Forse è proprio per questo che il sottaceto è uno dei piccoli ma grandi protagonisti sia della cultura gastronomica sia della vita quotidiana. Quel profumo pungente che si diffonde quando si apre un barottolo, un cetriolo croccante che si spezza sotto i denti e subito dopo un bicchiere di succo di sottaceti da bere tutto di un fiato. Ecco a voi uno dei sapori di strada più aspri, più croccanti e più indimenticabili, il sottaceto. Sapori di strada Turchie.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Oggi nel nostro programma parleremo dei padri di Gaza. Un padre desidera vedere il proprio figlio crescere giorno dopo giorno, vederlo avanzare passo dopo passo verso il successo e affermarsi sulla scena mondiale come persona per bene. I sogni di un padre ovviamente non si limitano a questo, desidera anche vedere i figli del proprio figlio, desidera continuare a vivere nei geni dei propri nipoti anche dopo la morte. Ma quando si parla di Gaza, gli scemi del mondo sono stati stravolti. A Gaza anche i sogni, le speranze e le aspirazioni sono state vittime di un genocidio. A raccontarlo nel modo più bello è stato proprio un bambino di Gaza. Il famoso attore Jackie Chan riporta la risposta data da un bambino di Gaza alla domanda: cosa vuoi fare da grande? Il bambino risponde: qui da noi i bambini non possono crescere, possiamo essere bombardati da un momento all'altro. Quando l'ho sentito, le mie lacrime sono diventate un fiume. Non sono riuscito a trattenermi. Come vedete, anche invecchiare è una grande grazia, dice Jackie Chan. Visto che a Gaza un padre viene privato della possibilità di crescere il proprio figlio e di vedere i propri nipoti, concentriamoci sui padri di Gaza attraverso il concetto di nazione. Una nazione che ha fatto di un paese la propria patria, unita attorno a sogni, obiettivi, ideali e valori comuni e soprattutto desideroso di vivere insieme con la consapevolezza di essere noi. Una nazione che manifesta la propria esistenza nel mondo attraverso il proprio stile di vita, i propri pensieri e le proprie iniziative, che conferisce al mondo il proprio colore con la propria cultura, arte, tradizione, usanze, costumi e stile di vita. Ma che tipo di popolo sono i palestinesi e quale identità collettiva hanno manifestato durante il crudele genocidio che dura ormai da 2 anni? Ora osserviamo insieme ai padri di Gaza, la kefia nazionale che i palestinesi hanno intessuto filo dopo filo nel corso di migliaia di anni. Qaiser Obaid, un padre che insegna ai propri figli come condurre una vita dignitosa con mezzi minimi. Qaiser agisce spinto dall'istinto paterno più fondamentale, l'istinto di proteggere il proprio figlio. Anche se a Gaza questo istinto viene costantemente messo alla prova, egli continua ad essere per i propri figli un esempio concreto di determinazione e forza di volontà. È un inventore palestinese che cerca di ricostruire una vita tra le macerie. Noi, qualche cosa accada, tratteremo speranza da questa distruzione e ricostruiremo le nostre vite. Così inizia a raccontare la sua lotta per la sopravvivenza. Prima del genocidio vivevo con la mia famiglia nel nord di Gaza, ma gli attacchi israeliani hanno raso al suolo anche la nostra vita, come quella di migliaia di famiglie a Gaza. Da quel momento sono stato sfollato per ben 11 volte. Alla fine abbiamo trovato rifugio in un campo profughi a Deir al-Balah. Le condizioni nella tenda erano disumane: caldo torrido, freddo gelido. Le tende non reggevano al vento forte e alle piogge. Ho scavato il terreno per ricavarne una stanza e vi ho montato sopra una tenda. Quando siamo partiti da casa avevamo le mani vuote. Con i materiali che ho trovato tra le macerie ho costruito un serbatoio per l'acqua. Mentre mia figlia lavava i piatti a mano, l'acqua fredda e il detersivo le ferivano le mani. Ci ho riflettuto e ho costruito una lavatrice con un sistema che non richiede elettricità. Pensando al presente e al futuro, ho allestito una serra accanto alla tenda. Coltivo patate, cipolle e verdure. Tutti i miei sforzi sono volti a far sentire i miei figli
anche solo un po' al sicuro. Tyser ha iniziato a ricostruire la propria vita da zero, pur sapendo che tutto potrebbe essere distrutto dal prossimo attacco. Agisce con una mentalità che privilegia il noi al posto del io e, condividendo i video che gira, diventa una fonte di speranza per i palestinesi. Egli stesso lo descrive con queste parole: "Il mio messaggio al mondo è questo. Dovete lanciare una mobilitazione globale per por fine a questo silenzio spietato che ci sta annientando. Noi, qualunque cosa accada, tratteremo speranza da questa distruzione e ricostruiremo le nostre vite." Ricordate quando all'inizio avevamo parlato dei costumi, delle usanze e delle tradizioni di un popolo? Ora assistiamo al funerale che un padre ha organizzato per suo figlio a Gaza. Si chiama Mahmoud Abou Ismail. Ha in mano un seccaccio e sta setacciando il terreno del luogo in cui si trova la sua casa. Questo settaccio ha un unico scopo, esordisce Mahmoud. Prima della guerra, la gente usava questo settaccio per settaggiare la farina e spararla alla sabbia, in modo da poter sfamare i propri figli, ma questa volta lo usiamo per trovare i resti dei nostri figli, perché i razzi che ci sono caduti addosso erano molto potenti. Guarda qui, questo è un osso. Che tipo di osso è? È un osso umano. Qual è lo scopo di questo settaccio? Lo scopo è raccogliere le ossa dei miei figli. Ero un semplice cittadino di Gaza che viveva nella propria casa e si rifiutava di essere sfollata con la forza e di andare a sud. Per questo, all'inizio della guerra, nel dicembre di quell'anno, sono rimasta a casa mia moglie, i miei figli, mio fratello. Ero con quasi tutta la mia famiglia. Poi sono iniziati i bombardamenti. L'esercito israeliano voleva costringere la gente ad abbandonare le proprie case, terrorizzandola. Hanno preso di mira la nostra casa e mia moglie e i miei figli, 6 figli, sono stati uccisi. Io sono rimasto gravemente ferito. Sono stato l'unico a sopravvivere tra le macerie. Quando il mio corpo si è ripreso e ho trovato le forze, sono tornato tra le macerie di casa mia. Si vedeva il piede di mio fratello Ahmed. I cani ne stavano mangiando la carne. Ho recuperato i corpi di mio fratello, di sua moglie e dei suoi figli e li ho seppelliti. Poi la guerra è ricominciata ed è diventata ancora più intensa. Non sono riuscito a recuperare mia moglie e i miei figli, ma sono rimasto sempre accanto a quelle macerie. Ogni giorno parlavo con mia moglie e i miei figli, li consolavo. Era l'unica cosa che mi dava conforto, sentirli accanto a me. Metà del mio appartamento era completamente bruciata. La rimozione delle macerie richiede normalmente macchinari pesanti, ma io con il mio corpo mortariato ho rimosso circa 360-500 tonnellate di macerie. Ho smantellato la casa mattone dopo mattone. Erano passati 2 anni. Era impossibile ritrovare mia moglie e i miei figli con i corpi integri. Per questo ho fatto ricorso a questo metodo rudimentale. Tutto questo sforzo di un padre era finalizzato a garantire un addio dignitoso alla moglie e ai figli. Era per riconsegnarli alla terra patria per la quale avevano sacrificato la vita, poiché una nazione come un grande cipreso esiste come un tutuno con i suoi rami, le sue foglie e le sue

0: Radice, con la pazienza di rivederci alla prossima.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

0: gibt's mich.
1: Sapori di strada Türkiye.
2: Salve a tutti! Oggi vogliamo presentarvi uno spuntino davvero particolare. Possiamo definirlo il sapore più aspro, più croccante e più stuzzicante delle strade. Nei mesi invernali rafforza le difese immunitarie come ottima fonte di probiotici, mentre in estate rinfresca se consumato freddo. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Oggi nel menù i sottoceti e il succo di sottoceti. I sottoceti sono un metodo di conservazione conosciuto in Anatolia da migliaia di anni. La preparazione delle verdure per l'inverno attraverso la fermentazione con acqua salata o aceto è parte integrante della cultura gastronomica turca, che si estende dall'Asia centrale fino all'Anatolia. Tuttavia, la trasformazione dei sottoceti in un cibo da strada avviene in particolare durante il periodo ottomano, parallelamente allo sviluppo della vita nelle grandi città. La presenza dei commercianti di sottoceti a Istanbul, specialmente nei secoli XVII e XVIII, è documentata nei registri d'archivio. Ciò significa che i sottoceti non si trovavano ormai più solo sugli scaffali delle dispense di casa, ma facevano la loro comparsa anche nei mercati, nei bazar e agli angoli delle strade. I sottoceti di cavolo, i cetriolini e meloncini non ancora maturi preparati all'interno di giare di terracotta erano presenti sia per accompagnare i piatti dalle trattorie tradizionali sia sui carretti dei venditori ambulanti. Immaginate, vi trovate in una affollata strada ottomana. Da un lato c'è il venditore di simit, dall'altro quello di sorbetto. E all'angolo, all'interno di grandi barattoli di vetro, cavoli bianchissimi, cetrioline sott'aceto, barbabietole rosse. Ecco, da quel giorno i sottoceti sono diventati parte integrante della cultura del cibo di strada. La parola turci in turco proviene dal persiano. In persiano, torshi significa proprio cosa aspra. Con il tempo, nella lingua turca ha assunto la forma di turshu e si è identificata con il sapore aspro. In pratica, persino nell'origine della parola, era chiuso quel gusto che fa arricchire il palato. In turco, chi prepara sottoceti a scopo commerciale o li vende viene chiamato turshucu. Il primo documento ufficiale in cui è stata rilevata la presenza della parola turşucu è il Codice di Leggi Generali, Umumi Kanunname, appartenente a Yavuz Sultan Selim. Tuttavia, l'arte di preparare i sottoceti non è un semplice lavoro legato alla vendita, è al tempo stesso una tradizione che richiede maestria. Un buon turşucu sa come scegliere la verdura più fresca e come regolare il giusto equilibrio tra sale e aceto. Perché il vero sapore dei sottoceti emerge solo con una corretta fermentazione e tanta pazienza. Oggi, in molte città della Turchia, i produttori di sottoceti sono noti per le loro ricette speciali. C'è chi li preferisce con molto aglio, chi piccanti. Cetrioli, cavolo, peperoni, carote, barbabietole e fagiolini sono tra i sottoceti più preparati. Uno degli elementi che rende speciale mangiare i sottoceti per strada è proprio il loro succo. Quel liquido aspro, salato e speziato,

0: a te dalla cultura di strada. I sottaceti non sono solo uno spuntino, ma anche uno dei contorni immancabili che accompagnano i pasti. I sottaceti di cavolo, accanto a un piatto di fagioli stufati, i cetriolini con il riso, i peperoncini piccanti con le polpette. Sulle tavole turche il posto di questo sapore aspro è da sempre speciale. Forse è proprio per questo che il sottaceto è uno dei piccoli ma grandi protagonisti sia della cultura gastronomica sia della vita quotidiana. Quel profumo pungente che si diffonde quando si apre un barottolo, un cetriolo croccante che si spezza sotto i denti e subito dopo un bicchiere di succo di sottaceti da bere tutto di un fiato. Ecco a voi uno dei sapori di strada più aspri, più croccanti e più indimenticabili, il sottaceto.
1: Sapori di strada Turchia.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!